0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1998 e la colonna sonora di Braveheart.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shamu Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
3: Alza la radio, qui suona la storia.
4: Buona.

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni. I'm out of time and all I got is 4 minutes to-

0: save the world.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto al 1997 con un pezzo prodotto da JD, lo stesso che fece uscire nel 1992 uno dei più grandi successi degli anni 90. Sto parlando di Plastic Dreams. Questo è diventato un anthem della musica club dal 1997, come ho detto poc'anzi, The Sun Club con Fiesta.

0: un grandissimo pezzo che si chiama Fiesta. Erano i Sun Club, il disco Viaggio su One Dance.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.

la nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio qui su One Dance, che ti fa ascoltare i migliori pezzi Dream e Progressive degli anni 90 e non solo. E oggi c'è uno storico DJ italiano dal Duplé di Aulla, famosissimo locale che appunto ha fatto la storia. Beh, lui era il resident Roland Brandt, inserita anche nella compilation Duplé Live volume 2, arrivò addirittura a scalare la classifica dei singoli italiani. Questa è Hyperspace.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

dalle cassettine al digitale. Il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: con
1: No Trap, solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: disco viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio di oggi è una bandiera del maestro Gigi D'Agostino, è uscita nel 1995 ed è il disco che ha segnato la nascita della Mediterranean Progressive, questo stile musicale inventato da Gigi che poi insomma è arrivato in tutto il mondo. Era firmato D'Agostino Planet, riprende tra l'altro la melodia del film Mediterraneo. Goditi, Fly.

0: amici Doug e la sua Fly è stato il nostro disco viaggio su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 6.

0: state per ascoltare la replica, il meglio della storia della dance andato in onda questa settimana insieme a Nino Brown e Jean-Luc Duval. Direi di partire subito senza perdere altro tempo. Iniziamo con una bomba dal 94, le clique.
1: La storia della dance.

parallelo hai la Bush, Be My Lover, Sweet Dreams da una parte, da questa parte invece Tonight Is The Night, che ha retto bene il confronto, ma chiaramente non ha avuto lo stesso successo né di Be My Lover né di Sweet Dreams. Tra l'altro il progetto Le Clique firmò tre pezzi, in modo particolare questa, vabbè, che abbiamo appena ascoltato, poi c'era Call Me e anche Don't Go. Questa non so se l'hai mai sentita, ma ci chiamiamo la storia della dance, che è una materia e va studiata, e allora senti qui un pezzettino.

baby, don't go. È carino, vero? In Italia credo che sia passato inosservato, ma come dicevo serve proprio a questo la storia della dance. Rimaniamo sempre lì, nei primi anni 90. Dobbiamo andare in Belgio, ci aspettiamo.

2 e ricorrente nella musica dance. Loro sono i Two Brothers on the Fourth Floor, 1993, capolavoro, si chiama Never Alone e anche insomma facoltativo dire il titolo così famoso, a parte che ripete Never Alone 85 volte, quindi probabilmente si era anche intuito. Ma ci sono un sacco di gruppi che hanno il numero 2 davanti, chissà perché. Ci sono i Tu Fabiola, i Tu in a Room, le Tue Ibiza, quelle di Oh La La La, i Tu Calter in a Room con quel pezzo progressive straordinario che si chiama Android, i Two Cowboys con Everybody Gone Figone, ma soprattutto i Two Unlimited, arrivano loro con

Milioni di dischi in tutto il mondo, Two Unlimited and No Limit, dal 1992, gruppo che si è formato in Olanda da due grandi DJ, rappresentati però dal rapper e dalla cantante. Cantante che si chiama Anita Dof, nata ad Amsterdam, classe 1971, e poi c'è il rapper, quello famoso Raymond Slingard, tutti lo conosciamo come Ray. E pensate, dopo la carriera con i Two Unlimited, hanno veramente venduto milionate di dischi, si è messo a fare una carriera da solista. Il primo pezzo era sostanzialmente una cover del pezzo di Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy. Sentirei voce rapper dei Two Unlimited in questa veste un pochettino più pop. Questa è uscita nel 1997 e c'è lui che fa il figo, Ray Sligard. Altra chicca nella storia della dance.

0: me, do you think I'm sexy?
1: If you want my body and you can say,
2: do you think I'm sexy? Ho detto uscita nel 1997, però l'ho ricordato solo per cronaca. In realtà non ha avuto successo. Sapete perché? C'era un'altra cover di Do You Think I'm Sexy, sempre in quell'anno, ben più famosa. L'avevano fatta

0: E quindi insomma si sarà un po' innervosito il rapper dei Two Unlimited quando ha sentito la versione degli Entrance già famosi grazie a Stay the Live. Entrance protagonisti della nostra super chicca of the day.
1: La storia della dance. Chicca of the day.

si chiama Set You Free Amsterdam Mix, sono gli Entrance, quelli di Stayin' Alive e di Daya Think I'm Sexy, diventati famosissimi in tutto il mondo grazie alle cover di pezzi prevalentemente anni 70. Tra l'altro ce n'è uno che invece in Italia non è andato benissimo, però in tutto il mondo ha spaccato, ed era tra Stayin' Alive e Daya Think I'm Sexy, cover di D-Y-S-C-O, o meglio di Disco. Te lo ricordi gli Ottawa? L'originale, anzi no, l'originale, la versione degli Entrance era questa qui.

subito dopo Sane Live, questa cover di disco degli Hot One, D-I-S-C-O, uscita nel 1995, appunto subito dopo Sane Live. E poi, come già detto poc'anzi, arrivò la cover di Do You Think I'm Sexy. Gli abbiamo dedicato così uno spazietto anche agli Entrance. E adesso si vola.

brividi lungo la schiena ogni volta che sento Abla Meluna dei Basic Connection, versione strumentale del 1996, si chiamava Faithless e poi insomma si decise di farla cantare, fortunatamente diventò Abla Meluna. Ci ho anche dedicato una pillola di storia, quindi vi ricordo, seguiteci anche sui social Instagram, Facebook e TikTok, lì però come già detto pubblico come Dino Brown. Signore e signori, andiamo un anno più tardi, uno dei più grandi successi del 1998, anche questo mi fa sempre venire la pelle d'oca, Sash e Tina Cousins, Mysterious Times.

0: Stai ascoltando La Storia della Dance.
1: La Storia della Dance
0: con Dino Brown.
2: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. Con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: One Dance. Qui suona la storia.
0: Sei su One Dance.

tuttora mi emoziona come se l'avessi ascoltato per la prima volta. Questo è il mio preferito del progetto Matto Grosso, dietro al quale si celava Marco Biondi insieme al compianto Graziano Pegoraro. Hanno fatto un sacco di successi, questo è uno di quelli minori, Pyramid sicuramente i più importanti. Rimangono Mystery e Mohai. Marco Biondi, che tra l'altro era anche dietro il progetto Pinocchio insieme a Nicola Sabino. E allora torniamo al 1993 con questo

con Living on Video, che poi nel corso degli anni è stato ripreso un sacco di volte. Questa la versione più famosa degli anni 90. Poi c'è quella dei 2000 di Paquito. Eh sì, anche questa bella, anche questa ti invoglia ad alzare.

0: manca anche questa. Da suonare nella storia della dance, Paquito, Living on Video.
1: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.

disco di Living Joy, Follow the Rules, 1996, quell'inframezzo, quel crossover tra la musica dance e l'house che solo i fratelli Bisnadi riuscivano a fare. Grande successo nel 95 con Dreamer, poi nel 96 uscirono due perle, Don't Stop Moving e Follow the Rules, e subito dopo, attenzione perché questa è una cosa che non mi ricordavo nemmeno io, uscì un pezzo che ci tengo a farvi ascoltare, un pezzettino, non interamente, Where I Can Find Love, o meglio, Where Can I Find Love. Ho fatto un mashup ed era questo qui.

0: quarto singolo di Living Joy. Dreamer, Living Joy, Don't Stop Moving, Follow the Rules. E poi un pezzettino di questa bellissima Where Can I Found Love.
1: La storia della dance con Dino Brown.

Questo suono entra in testa e non mi esce mai. Recitava così The Bucket Dads con The Bomb. These sounds fall into my mind. E veramente non usciva più dalla testa. Uno dei più grandi successi proprio dell'estate del 1995 dietro.

chiama Work. Chiaramente esistono anche diversi mashup, uno con The Drill, meraviglioso, magari lo suoneremo la prossima volta nella storia della dance, e l'altro con Hot Coffee Beat di Delgado. Insomma, ne dovremmo parlare ampiamente e insomma dovremmo anche dedicare mezza puntata a Kenny Dope Gonzalez e Lida Louis Vega, che hanno fatto un sacco di progetti. Oltre a Muscles at Work ce n'era un altro veramente elegantissimo, perché insieme formarono i New Hurricane Soul, lo dico meglio, New Hurricane Soul, e c'è un pezzo straordinario che voglio ricondividere con voi, si chiama Runaway.

0: Eh sì, ho deciso che faremo mezza puntata, dai. Su Kenny Dope, lì dell'Ui Vega, New Yorican Soul. Un pezzettino di Runaway.
1: One dance.
2: One dance.

Take the Swing, Let Me Go, e si sentiva dappertutto. Tra l'altro vi ricordo che gli Even 17 sono un gruppo musicale britannico nato a Sheffield nei primi anni 80, e questa è una piccola curiosità: il loro nome prende spunto da una band immaginaria presente nel romanzo Arancia Meccanica. Tra l'altro, sempre da quel romanzo lì arriva il nome

che mise le mani sopra questo disco di Molocco, che esplose veramente in tutto il mondo. DJ tedeschi forti nella musica house ce ne sono stati tantissimi, ma i due più forti in assoluto erano appunto Boris Lagos, che collaborava insieme a Musi, e sempre da quel 1998 ci ascoltiamo la sua Oli 98.

E anche questo si sentiva dappertutto. Il DJ Mustafa Musi, turco ma naturalizzato tedesco. Pensate che c'era un altro DJ turco, sempre naturalizzato tedesco, ma faceva tutt'altro genere. Uno l'house Musi, l'altro la trance. Arriva il DJ

bellissima di nome di fatto 1997, il DJ Quicksilver, anche lui come Musti, ne stavamo parlando poc'anzi, turco ma naturalizzato tedesco, ha fatto dei dischi straordinari in campo progressive trance e tra l'altro ha collaborato anche con gli Usura quando uscì il remix di Open Your Mind del 1997. Sentite un pezzettino della versione di Quicksilver. Chiaramente l'originale non si batte, uscita 5 anni prima, 1992, remix di 5 anni più tardi. Buon viaggio. La voce che dice Open Your Mind è presa dal film Atto di Forza. Ho già raccontato un sacco di volte. Pillole di storia, ovunque. Open Your Mind.

0: Quicksilver, quello di Bellissima, nel 97, come detto poc'anzi, mise le mani sopra Open Your Mind, Usura. L'atmosfera richiama una nostra rubrica famosissima nella storia della dance. Arriva il
1: Disco Viaggio.

bravissimo Ricky Leroy con la sua First Mission, uscita verso la fine del 1996, risultò essere uno dei pezzi progressive più ballati di inizio 1997. Il grande Ricky, protagonista di milioni di cassettine insieme a Franchino, insomma ci tengo a salutarlo, tra l'altro l'ho anche intervistato, vi ricordo come sempre faccio che trovate tutte le interviste sul canale

super hit, quelle che, come dico sempre io, ci sono rimaste incastonate nel cuore e nella mente, ci hanno fatto ballare, emozionare, sudare e godere. Tutto questo, signore e signori, si chiama

0: storia della dance.
1: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica!
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance.
7: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to Ibiza. Ibiza.

0: Alfi devi trovare Raffaele, quindi se ce l'hai, vabbè.
1: Armando!
0: Ma non è Armando!
1: Armando!
0: Non è manco Armando, cioè Raffaele!
1: Armando!
0: Ma perché?
1: Armando!
0: Mi dice che ha trovato Raffaele, non ci credo, si chiama Raffaele Rosario, cioè se proprio vogliamo.
2: Raffaele!
0: Oh, così!
2: Raffaele!
0: Raffaele Ralfi Rosario, oramai è diventato Raffaele, quindi ogni volta che passa Ralfi Rosario.
2: Raffaele!
0: Raffaele!
2: Raffaele!
0: Ma adesso Armando c'è!
1: Armando!
0: No, c'è Armando!
1: Armando!
0: Arriva Arma Vane al Dennis, signore e signori, della

0: 1996, uno dei pezzi house più importanti di sempre. Armando. Prima c'era Ralphie Rosario.
1: Raffaele.
0: Con Take Me Up.
1: Raffaele.
0: Non la finiamo più con Take Me Up, Gonna Get Up. E adesso da Armando.
2: Armando.
0: Andiamo a Gianni Colletti, arriva lui con Get

Gospel House, Gianni Coletti e la sua Gimme Fantasy, uno dei dischi più ballati d'Italia nel lontano 2003 oramai. Ci stiamo divertendo in questa puntata della storia della dance ogni giorno insieme a Dino Brown che te la racconta e Jean-Luc Duval che te la mixa e fa anche lo scemo dall'altra parte con Raffaele, Armando, Carmine, oramai qui ci sono tutti, ma adesso diventiamo seri e ci inchiniamo di fronte alla grandezza di questo pezzo di Lacey Hideaway.

0: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.
1: One Dance.

sicuro che a molti di voi viene la pelle d'oca ogni volta che insomma passa alla radio La Passione. Il grande Gigi D'Agostino, uscita nel 2000, a dire la verità nel 1999, poi si sono susseguite diverse versioni di questo pezzo che arriva da Rectangle di Jacques No. Tra l'altro, guardando poi la discografia di Gigi D'Agostino, dal 98 al 2000 ha tirato fuori delle perle incontaminate. Cuba Libre, sempre 1998, insieme ad Elisir, poi Bla Bla Bla 99, The Riddle e Another Way nel 2000, La Passion, L'Amour Toujours, poi Super, Tecnofest, Un Giorno Credi, e volevo condividere un pezzo che arriva dal 2004, che in tantissimi mi chiedono ogni giorno. Beh, oggi ve lo faccio sentire. Gigi D'Agostino, nella storia della dance, questo è Silence.

esattamente tra 22 ore. Grazie anche oggi per averci sopportato e per essere stati qui con noi. Un abbraccio da Nino Brown. Ciao.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:59.
2: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 2000, quindi all'inizio del millennio, con questa collaborazione di rilievo tra Eminem e Daido, canzone bellissima che si chiama Stan, e c'è un remix abbastanza recente del 2023 di questa canzone, leggermente più cattivo, quindi lo sentiremo tra poco con il volume a palla, ed è quello di Dimitri Vegas, Like Mike e anche il DJ Tiesto. Ma subito l'originale, Stan di Eminem and Daido.
0: Contaminazioni.

Dimitri Vegas e Like Mike con il DJ Tiesto, era Not So Bad, la canzone che va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora l'originale del 2000 di Daido ed Eminem insieme, e la canzone si chiamava Stan. Abbiamo concluso per oggi, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Festival Bar del 2002, Paola e Chiara Festival.
2: Le due ragazze che state per vedere hanno appena finito di chattare con voi 5 minuti fa con Festival Paola e Chiara.

0: Festival Bar 2002 Paola e Chiara Festival. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.
2: Disco Fiva, Disco Fiva, Disco Fiva, Disco Fiva.
3: Let's keep the disco fever.
2: Disco Fiva.
3: Let's keep the disco fever.
2: Disco Fiva.
3: Let's keep the disco fever.
2: Disco Fiva.
3: Let's keep the disco fever.
2: Disco Fiva.
3: Let's keep the disco fever.
2: Disco Fiva.
3: Let's keep the disco fever. Let's keep the disco fever. Let's keep the disco fever.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica!
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History. Quali saranno le papabili hit del futuro? Selezioniamo le novità più interessanti e le sottoponiamo alla vostra attenzione. È tornato Topic insieme a Carte Blanche, questa è Lucky Ones.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, Gloria Gaynor protagonista dal 1982 con First Be a Woman, la versione remix.
0: One Dance Classic.

0: ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. A One Dance sono le 9.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: La guerra russo-ucraina ha annunciato una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati americani Witkoff e Kushner. Ieri a Mosca 3 ore di colloqui col presidente Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, auspicando che gli incontri attesi oggi a Kiev con l'omologo Zelensky siano altrettanto produttivi. Prendete provvedimenti all'unanimità affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. L'appello alla politica lanciato da Franco Isceri, padre della donna uccisa dall'ex compagno Federico Vella che l'ha gettata da un viadotto sulla 1. Tutte vittorie in rimonta ieri nel sabato di Serie A, il Torino e Spugna 2-1 Firenze. Nel finale i successi di Inter e Roma, rispettivamente 3-2 sul Napoli e 2-1 sull'Atalanta, e provvisorio primato delle due, la soddisfazione dei mister Chivu e Gasperini.
5: Per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0, mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che la nostra identità senza snaturarci.
6: Non fosse arrivata la vittoria per come abbiamo fatto la prestazione, sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla sicuramente. Poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazioni di forza.
4: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
7: The end.
8: Le hai ballate,
1: le hai cantate
8: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Family Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart, la nostra macchina del tempo. Ha appena inserito questa data, autunno 1996, 5 pezzoni che ballavamo in quel periodo di passaggio tra i mesi caldi e quelli freddi. Tra le più forti c'era il progetto Skipper

Keeper insieme a Struggle for Pleasure. Siamo partiti così con la Memory Chart, abbiamo aperto il sipario a quello che è effettivamente un nuovo appuntamento dedicato alla musica dance che torna protagonista qui su Undance. Tra le più forti in quell'autunno del 1996 anche Sacco Man con Sunshine Dance.

tanta carica in questo progetto che viene dal passato. Siamo nel 1996, era autunno quando uscì in discoteca anche il progetto Rough by Picotto con Ocean Whispers, che ho appena sentito con voi qui su One Dance. E

Together, progetto di Jamin e JB, appena sentito qui su One Dance, che chiude il sipario, questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Grazie alla macchina del tempo siamo tornati all'indietro, all'autunno del 1996. Da Stefano è tutto, vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, che vi consentirà di ascoltarci ovunque in alta definizione.

dal trio composto dai fratelli Preziosi e dal cantante Marvin, Wirun the Dance è stato uno dei dischi più ballati nell'estate del 2002, ma ti svelo una chicca, perché questo brano contiene un campionamento di Rendezvous di Jean-Michel Jarre. La voce, anzi, perdonatemi, la linea melodica arriva proprio da qui.

0: Eh sì, era l'originale di Jean-Michel Jarre. Da qui arrivava Weird Danza di Preziose Marvin. E allora, pillole di storia.
1: Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: One Dance.

0: tra i ricordi, tra le emozioni, attraverso la musica che ha fatto la storia di quei decenni, anni 70 e 80. Dal 1988 il vocione imponente di Rick Astley con Together Forever.
1: One Dance Classic.

0: prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10:02.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Si infiamma ancora il fronte libanese, nuovi raid di Israele nel sud del paese motivati in rappresaglia a due droni lanciati dagli Hezbollah contro soldati dell'IDF. Vi sarebbero almeno due morti. Slitta il rientro di Alessandro Di Battista a Roma, l'ex parlamentare 5 Stelle, per ora resta a Cuba, dove ieri è stato operato. A rendere necessario il cambio di programma sarebbe stato un peggioramento delle sue condizioni. Elezioni regionali oggi in Sassonia, Anhalt. I sondaggi danno in vantaggio l'estrema destra di Alternative für Deutschland. Ieri a Magdeburgo corteo in difesa della democrazia promossa tra gli altri da sindacati, chiese e ONG. Arrestato ieri alla stazione di Basigliano il 32enne di origine marocchina sospettato dell'omicidio dell'ex cognato 65enne, suo connazionale, aggredito a colpi di cacciavite venerdì sera a Udine. L'uomo non ha opposto resistenza. L'Italia di Velasco vola in finale agli europei di pallavolo femminile. Battuta ieri la Polonia per 3-7-1. Dalle 18 a Istanbul le ragazze si giocano il titolo contro la Turchia padrone di casa. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua, siamo pronti per un'altra puntata dedicata alle contaminazioni qui su One Dance, all'evoluzione della musica nel tempo. Ciao a tutti, sono Miki Boselli. Oggi con noi un DJ inglese famosissimo ed è Fatboy Slim, dal 1998 con The Rockefeller Skank, una delle sue canzoni più famosa e principalmente

0: di ITC, la base musicale invece realizzata con campionamenti del brano Slice It Tomatoes dei Jazz Brothers, popolare pezzo soul, uniti a campionamenti di Beat Girl dei John Barry con la sua orchestra. Beh, la canzone è sicuramente una delle più conosciute per quel che riguarda la sua discografia, canzone che è stata anche mashuppata nel tempo con una canzone famosissima dei Rolling Stones. Infatti il progetto è Fatboy Slim vs Rolling Stones con Satisfaction Skank, che sentiremo tra poco, ma subito l'originale di Fatboy Slim.
1: Contaminazioni. Right about now, the funk soul.

0: Potente questo mashup Fatboy Slim vs Rolling Stones di Satisfaction Skank. Questo è il titolo della canzone che va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche la versione originale del 98 di The Rockefeller Skank di Fatboy Slim. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Laurenta. Festival Bar 1996, pubblicata anche in Brasile. The Summer is Crazy. Alexia.
2: Al Festival Bar e nella compilation Super Dance Battito, Alexia.
3: Music is the key to falling in love. Music is the answer of the world.

0: ascoltato Alexia, The Summer is Crazy. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: Sei su One Dance.

Dance Music. Dance 2000. I grandi successi pop degli anni 90. Su One Dance ogni giorno suona solo la musica che ha fatto la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, eccoci qui, benvenuti nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. E ci ascoltiamo i Fast Boy, questo è Music Sounds.

0: And running, running.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta, l'italo disco protagonista con Mico Mission, al secolo Pier Michele Bozzetti con How Old Are You dal 1984.
1: One Dance Classic.

0: appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11:03.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: In primo piano la terza giornata di Serie A, Inter e Roma battono in extremis Napoli e Atalanta 3-2 e 2-1, i risultati delle due rimonte arrivate nel recupero. Ancora una sconfitta per la Fiorentina, questa volta il KO arriva contro il Torino che al Franchi passa 2-1. Dalle 15 si riparte con Frosinone-Venezia e Parma-Monza, alle 18 è il turno di Bologna-Sassuolo, mentre alle 20:45 l'altro attesissimo big match tra Juventus e Milan. Formula 1, a Monza Gasly sorprende tutti e si prende la pole. Il francese partirà davanti a Russell e Piastri, quarta e quinta la Ferrari di Leclerc e Hamilton. Promette battaglia invece Kimi Antonelli, nonostante l'ultima posizione causa cambio power unit.
7: Sì, vediamo di fare una buona partenza, star fuori dai casini le prime due chicane, poi dopo cercheremo di martellare il più possibile e di venire su.
6: Semafori verdi alle 15, europei di volley, l'Italia di Velasco liquida la Polonia 3-1 e si accomoda in finale contro la Turchia. Dalle 18 a Istanbul le azzurre si giocano il titolo e il primo pass per Olimpiadi di Los Angeles 2028. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
0: The end. La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, allacciate bene le vostre cinture, si decorano.

Getto Aquarius che ballavamo in discoteca nell'autunno del 1998 e che grazie alla nostra macchina del tempo abbiamo riascoltato qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. E adesso Thalia, amore.

autunno 1998 anche per questo progetto che va a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Mi raccomando, scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque ci sia internet, ovviamente in HD, in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

uscito nel 2000 e considerato uno dei dischi house più belli di quell'anno, cantato da Ron Carroll, riprende la base di un disco di Chris Rea, Josephine, la versione française. Senti un po'.

base di Lucky Star. Come ho già detto poc'anzi, il cantante Ron Carroll sfornò un altro pezzo molto interessante. 5 anni più tardi, nel 2005, uscì The Only Way Is Up. Oh.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica!
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: Sei su One Dance.

Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Ti fanno ritornare bambino. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: It all started like this.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. E insieme a Lauretta Vostra facciamo un viaggio meraviglioso attraverso le canzoni che hanno fatto la storia di quei decenni, tutte da ballare, tutte piene di ricordi incredibili. Dal 1985, trascinati dal carisma del leader Pete Burns, i Dead or Alive portavano a successo questa, You Spin Me Round. One.

0: Sound qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 12:03.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Spiraglie negoziali tra Russia e Ucraina. Gli inviati americani Witkoff e Kushner sono in arrivo a Kiev per un faccia a faccia col presidente Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con l'omologo Putin. Annunciata una tregua di 72 ore. Clamoroso errore a un funerale a Firenze, dove la salma di un 87enne, Leonardo Bonazzi, è stata scambiata con quella di una donna e, come previsto, solo per essa cremata. Cerimonia annullata, la famiglia valuta iniziative legali. Europei di pallavolo femminile superata ieri 3-1 alla Polonia. Per l'Italia è il giorno della finalissima dalle 18 a Istanbul di fronte alla Turchia padrona di casa. Velasco non lesina gli elogi alle sue atlete.
5: Io l'ho detto, io sono molto orgoglioso di queste ragazze, gliel'ho detto a loro, perché questo è prodotto di come loro lavorano sempre. Loro lavorano sempre bene. Ognuno ha poi i suoi punti forti, i suoi punti deboli, però è una squadra che poi è tosta, non molla, è lì.
4: Nel ricco programma sportivo odierno anche il Gran Premio d'Italia di Formula 1 che scatta alle 15 col francese Gasly a sorpresa in pole. Quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Hamilton, ultimo Antonelli causa cambio power unit. E da Alessandro Cesini grazie dell'ascolto.
6: The end. Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo

0: Illuminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ed eccoci qua, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Si parte dal 1985 ascoltando quella che era la regina della disco, Shannon, quella di Let the Music Play, però ascoltiamo un'altra canzone che è Do You Wanna Get Away, che è arrivata alla numero uno nella classifica dei dischi più ballati in discoteca in America e non solo, ha ottenuto un discreto successo anche dalle nostre parti. Tra l'altro terzo singolo dello stesso album che arriva in prima posizione ed è stato rivisitato anni dopo anche da Kungs e Boys Noize che l'hanno resa un pochettino più cattiva. Subito invece l'originale, quello di Shannon.
0: Contaminazioni.

di Kungs e Boys Noise va a chiudere lo spazio di oggi. Prima l'originale Do You Wanna Get Away di Shannon dal 1985. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance, ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 2002, ultima edizione del Festival Bar in playback. Alizé, Moi Lolita.
2: Vieni con noi, quadra tutta Piazza del Duomo e tutto questo pubblico meraviglioso. Più giù, no, scusate, non sono impazzita, sto chiamando la telecamera perché c'è una telecamera sul battistero che inquadra tutta questa meravigliosa piazza, e noi questa inquadratura la vogliamo dedicare alla prossima cantante.
3: Esatto, perché è il momento di questa artista corsa che, pensate, a soli 16 anni ha raggiunto la prima posizione nella classifica francese con Moi Lolita.

0: Dal Festival Bar 2002 abbiamo appena ascoltato Alizé, Moi Lolita. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

0: Again?
1: Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su Bad Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shelly Duvall.

0: fatto ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: One Dance. Qui suona la storia.

2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, l'appuntamento imperdibile solo su One Dance. Ben ritrovati da Laura, che meraviglia rivivere i ricordi, le emozioni attraverso le canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Rick James con Super Freak dal 1981, nel 1990 ripresa poi da MC Hammer con You Can Touch This, che si aggiudicò un Grammy come miglior brano R&B.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Rick James Super Freak qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13 e un minuto.
3: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
4: Spiragli negoziali tra Russia e Ucraina. Gli inviati americani Witkoff e Kushner sono in arrivo a Kiev per un faccia a faccia col presidente Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con l'omologo Putin, annunciata una tregua di 72 ore. Clamoroso errore a un funerale a Firenze, dove

0: sempre bene. Ognuno ha poi i suoi punti forti, i suoi punti deboli, però è una squadra che poi è tosta, non molla, è lì.
1: Nel ricco programma sportivo odierno anche il Gran Premio d'Italia di Formula 1 che scatta alle 15 col francese Gasly a sorpresa in pole, quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Hamilton, ultimo Antonelli causa cambio Power Unit. E da Alessandro Cisini grazie dell'ascolto.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su Andance, un nuovo appuntamento con la Memory Chart e questa volta vi accompagno nella primavera del 2015 con le 5 canzoni che in quel periodo abbiamo ballato in discoteca, anzi straballato in disco. La prima dalle 5 è Perdoname di Orro.

conosciuto anche con il soprannome Tonic oppure Diorro, entrambi pseudonimi di Eric Orrosqueta, nato a Los Angeles. Lui è Diorro e questa è la sua canzone Perdoname, che ha aperto la Memory Chart. Siamo nella primavera del 2015 e tra le più ballate in discoteca anche What I Did For Love, David Guetta.

Sandé, cantante britannica, scritta dal DJ producer francese David Guetta, What I Did For Love, che abbiamo straballato nella primavera del 2015. Siete su One Dance con Stefano Federici, un nuovo appuntamento firmato Memory Chart, e tra le più belle in quel periodo anche Firestone, Kai.

Don, la canzone di Kygo, nato a Singapore ma con passaporto norvegese. Ma attenzione, perché nella primavera del 2015 ballavamo anche questa canzone di Bruno Mars e Mark Ronson.

dalla Giamaica, Omi, con questa canzone Cheerleader, che va a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart, come sempre su Undance. Vi ricordo di scaricare la nostra app per ascoltarci in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye!

0: storia su One Dance.
1: È stato uno dei più grandi successi progressive del 1996. Ti parlo di X-Files del DJ Dado.

Roberto Gallo Salsotto, X-Files fu uno dei più grandi successi del 1996, ovviamente remix della colonna sonora dell'omonimo telefilm prodotta da Mark Snow nel 1995. Questo era proprio l'originalissimo, da segnalare che nello stesso periodo del DJ Dado e della sua versione di X-Files circolava anche un altro remix. Era firmato da Trinity e si chiamava The Truth.

0: Sempre nel 1996 circolava quest'altra versione di X-Files, come già detto poc'anzi, Trinity con The Truth è stata una grande pillola di storia qui su One Dance.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.
2: Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls and

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, dal 1985 direttamente da Ancona e Via Verdi con Diamond.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Diamond e Via Verdi qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14.
3: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.
4: Be proud of what you are. But most of all,

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E siamo pronti per il nostro classico viaggio indietro nel tempo con lo spazio delle contaminazioni su One Dance e l'evoluzione della musica nel tempo. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Oggi partiamo dal 1997 con una canzone malinconica che è Kiss the Rain di Billy Myers. Strana, però ci dà la possibilità di collegarci anche alla prossima canzone, che è una cover appunto dell'originale di Billy Myers del 1998 con la voce di Michelle, ed è molto carina e sicuramente tutta da ballare. Kiss the Rain nella versione dei Flashback, ma subito l'originale di Billy Myers.
0: Contaminazioni.

la voce di Michelle, Kiss the Rain, è il progetto Flashback del 1998 che va a chiudere lo spazio di oggi aperto dalla versione originale di Billy Myers di Kiss the Rain. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio su One Dance insieme a Dino Brown è la storia della musica techno, trance, dream e progressive. Oggi ti riporto al 2001 con un duo di DJ olandesi. Sono i Dance Nation. Questo è Sunshine.

0: Dance Nation con Sunshine era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui pronti con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Oggi ci ascoltiamo

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ciao a tutti da Lauretta, Festival Bar 1999. Venga Boys, we are going to Ibiza.
2: Loro si chiamano, diciamo, si chiamano Venga Boys.
3: Venga Boys.
2: Erano sempre interrogati, perché dicevano Venga Boys, interrogati, stavano sempre là. Allora, sono qua. La canzone si titola
3: We're going to Ibiza.
2: Quanto l'avete sentita quest'estate? Eccoli, Venga Boys!
3: Ciao!
2: Ehi! Hey.

0: Festival Bar 1999 Venga Boys, We Are Going to Ibiza. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola ti parlo di un pezzo che ha cambiato la storia della musica club in tutto il mondo, ovvero Children di Robert Miles.

pubblicato il 14 novembre del 1995 come primo singolo estratto dall'album Dreamland. Pensate, Children esplose in tutto il mondo nel 1996, diventando uno dei dischi più ascoltati e più ballati di sempre. La prima versione di Children, non so se lo sapevate, non aveva il pianoforte, bensì la chitarra, e solo in seguito si decise di inserire il pianoforte, che poi avrebbe stregato tutti. Ma la primissima versione era questa qui.

la primissima versione di Children che, come detto poc'anzi, non aveva il pianoforte ma è nata con la chitarra. E poi di questo pezzo sono stati prodotti centinaia di remix e tra i più famosi ricordiamo quello di Dave Darrell, quello di Fedez in Italia che si chiamava Bimbi per strada, e il mashup tra Children e Ultranate che ha fatto la storia. Ve ne faccio sentire un pezzettino.

0: pezzo di mashup tra Children e Ultran a te in questa grande pillola di storia su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15.
3: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

tornare all'indietro nel tempo in mia compagnia. Grazie per aver scelto One Dance e bentornati nella Memory Chart. Inseriamo una nuova data all'interno della nostra macchina del tempo, pronta a riportarci alla primavera del 1997. Ecco il primo pezzo dei 5 che abbiamo scelto per voi tra i più ballati in quel periodo. Alex Party, Simple Things.

Simple Things, Alex Party, un nome che rappresentava una band italianissima composta dai fratelli Paolo e Gianni Visnadi, ma anche dal DJ Alex Natale e dalla cantante Shani Campbell. Tra i più forti della primavera del 1997, anche il remix di Alex Natale. Guardate un po', capita fagiolo al pezzo di Bob Marley, Falling

Marley con il remix di Alex Natale qui su One Dance, in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, con la nostra macchina del tempo che ci ha riportato alla primavera del 1997, e tra le più forti c'era anche Day by

della Memory Chart in questa sequenza, quella di Regina con Day by Day, appena ballata con voi qui su One Dance. Siamo nella primavera del 1997, tra le più forti c'era anche questa canzone di Simon J, Wanna Be Like a Man.

Simon Jackson J, Simon J con Wanna Be Like Man, tra le più forti nella primavera del 1997. Signore e signori, stiamo per chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart, non prima di aver ascoltato un'altra canzone che sicuramente ci farà tornare alla mente grandi cose, grandi situazioni, ma soprattutto

con la splendida voce di Cindy Wyfels, la loro canzone intitolata Obsession, che chiude questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nel passato della dance, nel 1997, era la primavera di quell'anno. Grazie per aver ballato con noi, scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ballare con noi 24 ore su 24 in alta definizione. La Memory Chart tornerà prestissimo. Da Stefano Federici un abbraccio grande, peace and love. One, one.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1998 nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. I pezzi Dream, Trance e Progressive che hanno fatto la storia. In questo caso, beh, è un grande pezzo di Serious Danger. Si chiama Deeper.
2: Yeah!

0: prendeva la melodia di un disco che si chiama Liquid is Liquid, era Deeper Serious Danger, il nostro disco viaggio.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: Sei su One Dance. Ma dove?

sono spiacente.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta direttamente agli anni 90. Due DJ producer, uno si chiama Michele Generale, l'altro Daniele Maffei, conosciuto come Daniele Gas, uno dei primi a fare i dischi insieme a Gigi D'Agostino, indimenticabile. La loro giallone, ebbene, Daniele Maffei e Michele Generale, erano i Nylon Moon. Ce li ascoltiamo con Angels of Love.

0: È stato veramente un piacere riascoltare Angels of Love, Nylon Moon, il disco Viaggio su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, dal programma Non è la Rai 1994, da Blitz. Moving on.
2: Bene, bene, ragazzi. Allora, noi non vediamo l'ora di ascoltare quel vostro pezzo dal vivo, perché noi abbiamo ballato. So che è in classifica, so che sta andando fortissimo. E si chiama?
3: Moving on.
2: Moving on, vai!

0: Non è la Rai 1994, da Blitz, Moving On. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16.
2: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi siamo esattamente al 2013 con la canzone di Judy Ranks che si chiama I See You, canzone trasmessa tantissimo in radio in quel periodo, ogni tanto la ascoltiamo in giro, però c'è in circolazione anche un remix attuale di questa canzone, sempre di Judy Ranks, bello potente, tutto da dance floor, veramente notevole, e lo ascolteremo tra poco, ma subito l'originale di Judy Ranks, I See You.
0: Contaminazioni.

See You dei Judy Ranks nella versione remix di Lumix, canzone attuale, e abbiamo sentito anche l'originale del 2013 che è di Judy Ranks, sempre I See You, che va a chiudere l'appuntamento di oggi. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio ci riporta al 1996. Dietro questo progetto si celava Claudio Zennaro, che negli anni 90 era conosciuto come Einstein Dr. DJ e fece due singoli di successo, Automatic Sex e Electro Woman. Bene, questo è il suo progetto parallelo. Si chiama Skipper.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume. Sei su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui pronti con il nostro Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabidi e presentate da Dino Brown. E ci ascoltiamo l'ultimo singolo degli Swedish House Mafia insieme a Lick Lai.

dalle cassettine al digitale. Il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Dance. Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ciao a tutti da Lauretta, dal Festival Bar 1993, gli 883. Sei un mito.
2: Il momento per me è importantissimo, perché quando si presentano due amici a cantare, allora uno magari non è obiettivo, però so che anche voi siete con me. Allora, la scorsa estate tutti quanti abbiamo cantato Hanno ucciso. Perfetto. Quest'anno invece canteremo Sei un mito. 883.

0: 333. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola ti riporto al 1993 con Your Love.

top 10 per più di un mese e mezzo, confermandosi anche nel 1994 come uno dei dischi più ballati proprio di quei due anni. E per la produzione Fargetta prese spunto da un pezzo di Ginny del 1991 che si chiama Keep Warm. Senti qui.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16:59.

0: Leone al microfono come tutti i giorni dalle 5 alle 7 di sera e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 qui su One Dance. State per ascoltare il meglio della storia della dance andato in onda questa settimana, pronti a goderne tutti. Il primo è dei Datura,
1: la storia della dance.

uscita nel 2002, fatta dai grandissimi Ciro e Stefano, i Datura, che hanno sostanzialmente rielaborato e riarrangiato in versione dance l'intermezzo sinfonico della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni. Ne abbiamo già parlato un sacco di volte, questa Will Be One è entrata nel cuore. Datura, che si sono formati nel 1991 e hanno cambiato genere, all'inizio hanno sperimentato tantissimo, poi sono andati sulla musica un pochettino più veloce con Infinity, Angeli, Domini, per poi rallentare con Voodoo Believe, The Sign, e poi si sono adeguati a quello che era il sound del 2000, e questo disco veramente è entrato nella storia. Sound 2000 che aveva anche il DJ Ross. Arriva lui,

che sentite è quello del tamarometro, lo strumento che misura quanto un disco sia tamaro da 1 a 10. Siamo a 9 e mezzo, quindi complimenti vivi al mio amico, socio e compare DJ Ross con questa perla dei primi anni 2000, dal 2002 anche questa, come Will Be One, Dreamland. Il DJ Ross ha fatto un sacco di produzioni nei primi anni 2000, ma soprattutto ha fatto anche dei remix importanti che sono andati

Tamarro il mio amico, eh? Con la sua banana in testa. Una volta aveva la banana, adesso. Ciao Ross, so che ascolta spesso e volentieri la storia della dance quando è in macchina. Tra i suoi remix più famosi ricordiamo anche quello di Obsession.

contrari a riascoltare Obsession degli Aventura. È stata in classifica per 2 anni e mezzo. L'esplosione della baciata. Qui è importante sto pezzo, eh.

Shine, tu pensamento, io penso già al testamento. Ma attenzione, parlando dei remix del DJ Ross, questo non me lo ricordavo nemmeno io, ma è importantissimo, perché ha fatto il remix ufficiale di Happy Hour di

La domanda è questa: l'avevate mai sentito il remix del DJ Ross? Tra l'altro Ligabue non fa mai remixare i suoi dischi a nessuno. Quindi complimenti al DJ Ross. Solo Vasco ha fatto fare vari remix agli Eiffel e soprattutto a Molella. Un altro remix del DJ Ross è diventato famosissimo, ce l'ascoltiamo integralmente, quello di Luca Tonemai.

3 in Europa, arrivò il 12 luglio del 2004. Questo è il successo di Luca, questa cantante brasiliana che partecipò tra l'altro anche al Festival Bar. La versione remix è quella del DJ Ross, appena sentita qui nella Storia della Dance, che è una materia e va studiata. Mi è venuta voglia di andare in Brasile, ma non c'è il volo, abbiamo solo quello che va a San Salvador. E allora, sempre d'estate, Moonlight e Azzotto.

0: Salvatore.
1: Sì, signore, è San Salvador, non è Salvatore.
0: Salvatore.
1: Non è proprio San Salvatore, San Salvador.
0: Salvatore.
1: Allora faccia come... Ma poi chi è Salvatore? Scusi, suo figlio.
0: Salvatore.
1: Chi è Salvatore?
0: Salvatore.
1: Chi è?
0: Esci dall'acqua. Ma mi cani una mangiare a casa, perché io un cancio tu puoi tavo, quindi te la puoi fare a piedi, eh.
1: Credo che sia di Bergamo questa signora, te la puoi fare a piedi.
0: Salvatore.
1: Basta. Ma Gianluca, hai preso tutti i nomi. San Salvatore adesso.
0: Salvatore.
1: Quindi Ralfi Rosario diventa Raffaele.

0: Ferrari, e l'anteprima e le interviste insomma furono condotte da Marco Maccarini, all'epoca era su MTV, insomma ci ricordiamo i tempi di MTV che purtroppo non c'è nemmeno più. Ma attenzione, ci colleghiamo con il Festival Bar di quell'anno, ci sono proprio Bossari, la Marcuzzi e la Hunziker che vogliono presentare un artista. A voi la linea.
1: Ragazzi, mettetevi un pochettino più a destra, destra.
2: Destra nostra o destra tua?
1: La vostra destra, mettetevi lì così. Destra. No, dai, dai, vabbè, dai, al centro, più al centro, okay, del palco.
2: Più al centro.
1: Così sorridete, mettetevi in posizione, dai.
3: Posizione?
1: No, dai, fate le serie. Facciamo un esperimento, siccome solitamente c'è un solo fotografo che fa le foto, sì, voi due, invece adesso tutto il pubblico di Taormina vi farà una foto quando avrete finito di presentare il prossimo artista,
2: va bene? Okay,
1: va bene?
2: Ci siamo.
1: Okay. Facciamo, allora, ok, vai. Quando alzate la mano, ok? Allora, petto in fuori e pancia in dentro. No, il contrario, dai, dai, fate le serie. Pronti? Vai.
2: Pronti con Looking for Something.

Si chiama Looking for Something, il disco di Deja dall'estate del 2002. Abbiamo sentito prima la presentazione live di Bossari, La Hunziker e Alessia Marcuzzi proprio dal quel festival bar. Deja, maggior successo ottenuto nella primavera del 98 con Restless, e poi la tripletta storica che insomma vede Restless, The Game e Shock, o meglio Restless e Shock The Game. Poi ha fatto altri singoli, Singing Na Na Na, questa Looking for Something, e subito dopo arrivò Hot Stuff. Attenzione alla chicca, l'hai mai sentita questa?

0: La storia della dance.
1: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
0: One Dance. Qui suona la storia.

Tommaso Vianello e Mauro Ferrucci pensarono bene di riprendere il tema della Serenissima. Il rondò veneziano diventò un grandissimo successo, anche perché abbiamo già raccontato più di una volta la storia di questo pezzo e dell'uscita dal Grande Fratello di Tommy V. Esplose veramente in tutta Italia la versione cantata da Cici Rogers, appena sentita

Dream che hanno fatto la storia in quel lontano 1996. Signore e signori, sentita un sacco di volte, non ci stanca mai Gigi D'Agostino con questa poesia che si chiama Gigi's Violin, il periodo Le Voyage nel quale esplose la musica Progressive Dream, prima nelle discoteche e poi arrivò in radio, perché il giro delle cassettine era così vasto che alla fine anche i radiofonici si convinsero a passare questo tipo di musica. Tra l'altro io adesso voglio condividere una cosa che ho fatto insieme al mio amico Eddie Rocks, un mashup tra Gigi's Violin e L'Ultimo dei Moicani, ovvero il disco I Will Find You, quello che tanto per intenderci metteva Ricky Leroy per aprire la pista insieme a Franchino, anzi per aprire il suo set. 7MQ, da una parte c'è Moicana, dall'altra Gigi's Violin.

violento, ma in questo caso non è violento. È un viaggione tra due pezzi che hanno fatto la storia. 7MQ, 7MQ, se lo volete cercare su YouTube, si chiama Moicana Svajolin. E adesso si continua a viaggiare. Arrivano Mario Più e Principe Maurice, Techno Harmony.

No Harmony, Mario Più e il principe Maurice. Aveva appena ottenuto il successo mondiale il grande Mario Piperno grazie alla sua Communication, non so se vi ricordate quel disco che sostanzialmente aveva l'interferenza del telefonino in mezzo, fatto non solo da lui ma anche da Francesco Zappalà e Paolo Chigi nel progetto Dual Band, si chiamava GSM. Fatto sta che la versione di Mario Più Communication arrivò in top 10 in Inghilterra. Subito dopo uscì questa Techno Harmony che in Italia, insomma, tutti ci ricordiamo in modo particolare se amate la musica Dream e Progressive. Cambiamo atmosfera, signore e signori, stamariamo un pochettino. Prezioso e Marvin, questa è Weird Danza.

ogni volta che proviamo a ballare Let Me Be ci viene sempre un po' di fiatone, perché insomma è dura, eh. Un conto è quando sei ragazzo e allora se ci sono i BPM alti vai bello veloce, invece adesso alla nostra età, ma dove andiamo? Ma senti che fiatone che c'hai, Gianluca, fermati che ancora ti viene un coccolone. Emanuela Cupinelli, Talisa, straordinaria con questa Let Me Be. Signore e signori, state ascoltando la storia della dance. Ha fatto un sacco di successo Talisa anche nel suo progetto solista. È uscita con I Found Love, una perla del 1994, poi arrivò subito dopo Let Me Be, poi ancora Burning Up, quella sì che andava veloce, e poi Talisa decise di rallentare un pochettino, perché subito dopo Burning Up arrivò Falling In Love. Questa probabilmente nemmeno te la ricordi.

vabbè, il disco minore, questo probabilmente in Italia nessuno l'ha mai ascoltato, ma vi ricordo che la storia della dance è una materia va studiata, così chi non lo sapeva adesso ha scoperto che dopo Burning Up arrivò questa Falling in Love, il disco di Talisa che forse ascolteremo, vedi l'emozione questa, che forse ascolteremo integralmente qui della storia della dance. Signore e signori, arriva Regina, What Can You Do?

0: 1995, un disco straordinario di Billy Ray Martin, Your Loving Arms, qui nella storia della dance.
1: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 17:59.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

piaceva tantissimo il remix di Tony Humphries di questo pezzo di Janet Jackson, Together Again, uscito nel 1997 ed è uno dei remix più riusciti del grande Tony, classe 1957, DJ di Brooklyn, che ha fatto la storia, è considerato uno tra i progenitori della house music insieme ai newyorkesi Morales e Frankie Knuckles. Tra l'altro lui è diventato anche DJ resident dell'Ecos di Rimini. Saluto tutti gli amici che almeno una volta nella vita sono andati all'Ecos. Era a Misano Adriatico, è stato attivo dal 1991 fino al 2008. Poi, se non sbaglio, ci hanno costruito la pista per le macchine. Si trovava proprio lì l'Ecos. Tra l'altro a Misano c'è anche il Biblos, le famose discoteche della Riviera Romagnola, e c'era proprio all'Ecos Tony Humphries, secondo me resident una volta al mese. Si alternava tra l'Ecos di Rimini e il Ministry of Sound di Londra. Lo abbiamo nominato un altro papà della house music, David Morales. Arriva lui con Needin' You.

è diventata una super hit del 1998 in tutto il mondo. David Morales in grande forma in quegli anni, veramente un fisico bestiale, andava sempre palestra e discoteca, faceva solo quello e poi soprattutto faceva i dischi, e meno male che li ha fatti. Vabbè, lui è diventato famoso con In The Ghetto nel 1993, poi si è dedicato ai remix, ha fatto uscire prima Finally di Sissy Pennison e poi Space Cowboy di Jamiroquai, Crash di Jennifer Page, insomma ne ha fatti veramente tanti, ma anche nei singoli non ha mica scherzato, e ce n'è uno che mi piace tantissimo dai primi anni 2000, lo voglio ricondividere con voi nella storia della dance. Arriva How Would You Feel.

0: disco straordinario, si chiama How Would You Feel, David Morales. La voce è quella di Lia Lorian, questa cantante R&B degli Stati Uniti, figlia del chitarrista di David Bowie, tra l'altro, che appunto ha prestato la voce a questo disco straordinario di David Morales, che secondo me per la base ha preso spunto da un successo del 1994 che ci ascoltiamo. Grande perla, Tony DiBart, The Real Thing.
1: I've been

0: Tony di Bart, 1994, mamma che meraviglia, The Real Thing.
1: Antonio?
0: Si chiama proprio Antonio Carmine di Bartolomeo.
2: Carmine!
0: E quindi dovete scegliere se Antonio o Carmine.
1: Antonio?
0: È uguale, se no possiamo fare Antonio Carmine e io dico di Bartolomeo. Ci siamo Gianluca, cioè rifacciamo il disannuncio. Signore e signori, dal 1994 era The Real Thing.
1: Antonio?
2: Carmine!
0: Di Bartolomeo, direttamente dall'Abruzzo. È venuta bene.

1996, Gala Free From Desire. Direi che questo pezzo sta cominciando un attimino, ma adesso non è che voglio dire, ci mancherebbe tanto rispetto, però è anni che ce lo portiamo dietro, cioè dopo un po', capito, mi arriva il signor Basta che si innervosisce. Eh sì, è quello che odia i tormentoni, che dice: oh ragazzi, per carità, il disco è bellissimo, però dopo un po' basta. Tra l'altro saluto il grande Molella, lo immagino quando arriva la SIAE lì che conta i soldi che arrivano solo da Free From Desire, perché poi lui ha anche Surrender dei Sound Lovers e tanti successi che si merita, grande Molly. E adesso, a proposito di successi, sentite cosa arriva.

0: anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

0: grande disco di Rozalla 1992. Questa cantante che arriva dallo Zambia si è trasferita in Inghilterra, dove ha cominciato la sua carriera e ha fatto un sacco di successi. Mi viene in mente, a parte Are You Ready to Fly, appena sentita, anche Fate, The Power of Love e Sound of Freedom, che poi si chiamava Everybody's Free, ripresa da Bob Sinclair della sua Sound of Freedom. Ho fatto un attimino di casino, rimaniamo sempre di questo genere, primi anni 90. Sentite la nostra chicca of the day, Cleavis & Cole con Keep It Coming.
1: La storia della dance, chicca of the day.

C+C Music Factory, oltre a Gonna Make You Sweat, che tutti conosciamo come Everybody Dance Now, e A Deeper Love, arrivò anche questa grande Keep It Coming, tra l'altro ripresa dai Systematic per I Got The Music. Non so se vi ricordate, lo abbiamo proprio sentito la scorsa settimana, il progetto italiano dei Systematic che dopo I Got The Music fece uscire questa stupenda Love Is The Answer.

0: Alice DJ, bellissima, una pelle d'oca dappertutto, era Back in My Life nella storia della dance.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

questo caso dicembre 2000, uno di quei pezzi che ci sono rimasti nel cuore e nella mente, come il prossimo, tra l'altro contenuto sempre in quella compilation lì, Tristano De Bonis, Magic Box, Carry On.

0: Detox che ha un effetto un pochettino strano, cioè ti fa andare un attimino in trance. C'è Jean-Luc che probabilmente è un po' troppo in trance, si è assopito, vabbè, carion, lui è abituato, si addormenta anche con la musica dance oramai, sai, arrivato a una certa età con carion di Magic Box. Jean-Luc, svegliati, dobbiamo mettere l'ultimo, chiedi Back on Pop
1: la storia della dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 18:57.
0: One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

su One Dance.

Quante volte l'abbiamo ballata anche sul cubo questa canzone firmata Ultra Nattea, aperto il sipario Free. Siete su Undance, come ogni giorno trovate la Memory Chart e questa volta vi riportiamo nell'autunno del 1997, quando in discoteca ballavamo questa canzone intitolata Disco Hop

del 1997 chiude questo appuntamento griffato Memory Chart. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance che vi consentirà di ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio vi porto a Bologna con un grande DJ producer italiano. Sto parlando di Luca Antolini, che aveva già tirato fuori una perla nel 1996. Sto parlando di History insieme a Valez. Questa è un pochino più hard style, pezzo che ha fatto la storia. Si chiama The Hit, il Disco Viaggio.

0: The Hit era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

c'eri negli anni 90. Se anche tu hai vissuto i primi anni 2000, se anche tu ti sei scatenato con la musica dance degli ultimi anni, allora sei uno dei nostri. Su One Dance suona la musica dance che ha fatto la storia.

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1993. Esibizione in cui la sigla di quell'edizione era l'altro successo di Hathaway, What is Love? Questa è Life.
2: Momento importante, anche emozionante, devo dire. Salve. Come stai? How are you?
3: Fine.
2: Ok. Stavo dicendo praticamente agli amici che questo è un momento molto importante perché siamo nella zona medaglie. Sicuramente tu non mi stai capendo, ma it's a problem because you don't speak Italian?
3: No.
2: I don't speak English. Siamo a posto. Quindi praticamente zona medaglie. E tu sei risultato il cantante straniero più amato. You are the best stranger here in Italy for this summer. Life e What is Love al Festival Bar, Mr. Hathaway!

0: Festival Bar 1993, Hathaway, Life. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19:59.
2: No reggaeton.
3: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
2: Sei su

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti allo spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, come sempre in giornata. E allora abbiamo una canzone particolare che ci riporta agli anni 80 e al periodo del Festival Bar. Siamo al 1986 con Spagna e Easy Lady, che è stato il successo forse più famoso per Ivana Spagna ed è stato rivisitato in vari modi. Ricordiamo anche una versione con una cassa un po' più pesante ed è quella che sentiremo nella versione di Rivaz e Botteghi, Easy Lady, che ascoltiamo subito nella versione originale Spagna nelle contaminazioni.

Vince Botteghi firmano questa versione che abbiamo sentito anche in versione originale con la voce di Ivana Spagna dal 1986. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi tocca a un grande DJ italiano, ovvero Gianni Parrini, che fece una cover di un pezzo di Anne Clark, Poem Without Word, 1987. Questa è la versione di Gianni dal suo album I Love the Dream Project, Poem Without Word, 1996, il disco viaggio.

0: di Gianni Parrini era il nostro disco Viaggio.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
3: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte come sempre dal nostro super DJ Edo Colavini e presentate da Dino Brown. C'è l'ultimo singolo di Joel Corey, bellissimo, si chiama Whisper.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1995, Rednecks, Cotton Eye Joe.
2: I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come?

0: Festival Bar 1995, Rednecks e Cotton Eye Joe. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: È stato uno dei tormentoni dell'estate.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 21.
2: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Glory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Appassionati di dance, bentornati nella Memory Chart di One Dance con la nostra macchina del tempo che in questo appuntamento ci riporterà alla primavera del 2002 con 5 pezzoni che ci hanno fatto alzare le manine al cielo. Il primo è firmato Hot Coffee con Another Break in the Wall.

cui si abbassava il finestrino e con la manina all'esterno si cantava questa canzone di Mooney Dove, appena sentita qui su One Dance in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo alla primavera di 23 anni fa, l'anno è il 2002 e tra le più ballate c'era anche Madhouse con Like a Prayer.

firmato Madhouse, il remix di Like a Prayer che ballavamo in discoteca 23 anni fa. Con la Memory Chart siamo nella primavera del 2002 e tra le più forti in quel periodo anche Usaid, Plan

Planet Funk, un gruppo italianissimo con Marco, Alex, Domenico, Dan, precedentemente anche Sergio Della Monica, scomparso purtroppo nel febbraio del 2018. Loro sono i Planet Funk e questa è Who Said, pezzo che chiude la Memory Chart della primavera del 2002. Scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque. Da Stefano Federici è tutto.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. Vi facciamo sentire i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Un duo di produttori russi, sto parlando di PPK. Questo è un viaggio vero. Si chiama Resurrection e che riprende appunto la linea melodica di un film russo degli anni 60. Era Team from Siberia Day.

0: con Resurrection. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta direttamente all'anno 2000. L'originale era di Chris Ria, On The Beach, ripreso da York e remixato da Mauro Picotto sotto lo pseudonimo CRV, e appunto York con On The Beach, il Disco Viaggio.

0: The Beach, York, remixato da CRV, era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Solo.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live qui su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar 1995, Usura, Datura, Infinity.
3: Laura, sono Dante! Allora, volevo presentare il prossimo
4: avanti,
3: pezzo.
4: Va avanti tu perché io...
3: Vado avanti io. Allora, il vero martello estivo, sì. Perché loro sono qui al Festival Bar.
4: Scusami, quando vuoi ho l'altra spalla libera.
3: No, mi riesce meglio con la destra.
4: Va bene.
3: Gli Usura, Datura...
4: Infinity!
5: Usura, Usura, Datura, Datura.
6: Welcome aboard. Relax your minds and stimulate your third eye. All shaymen are at your disposal. You are protected. You are protected. We are starting the journey towards the unknown. Destination Infinity. Infinity. Infinity. Infinity.

0: Festival Bar 1995, Usura Datura Infinity. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.
2: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, uh-huh, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and

0: canzoni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao amici e benvenuti a questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni e l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance da parte di Miki Boselli. Allora, siamo esattamente al 1994, una delle canzoni più famose. Sicuramente quasi tutti ricorderanno la canzone appunto di Scatman John, Scatman esattamente, e poi dal 1994 passeremo al 2021 con una versione un po' particolare dove hanno ripreso in una parte della canzone che è diventata melodia ed è una tendenza della musica da ballare quella di riprendere le canzoni e cambiare il cantato. Ci hanno pensato esattamente allora Ellie Sachs, Dez e Jessica Chertok. La canzone è Scatman, ma subito l'originale di Scatman John.
0: Contaminazioni. I'm a

su 10 avranno intuito, insomma, da che canzone parte questa idea per la canzone Scatman, anche perché l'abbiamo riconosciuta una delle canzoni di dance più famose degli anni 90, qui nella versione di Ellie Sachs con Daz e Jessica Chertoff. Scatman è il titolo della canzone, e nella versione originale l'abbiamo ascoltata direttamente dal 1994. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio Disco Viaggio dedicato ai dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi un grandissimo della musica italiana, Gigi D'Agostino, nel 1996 fece un giro di violino che ci è rimasto in testa e non è più uscito. Tra l'altro arrivato al numero 4 della classifica dei singoli più venduti in Italia nel 1997. Questo è Gigi Svajolin.

0: Era Gigi D'Agostino con Gigi's Violin, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa, benvenuto su One Dance.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui belli pronti su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, come diciamo sempre, scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Arriva Madonna, questa è Love Sensation.

0: Le hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia. Yes, you know what you're doing, baby.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Sanremo International del 1991. Stefano Secchi, Keep on Jamming.
2: Stefano Secchi e Orlando Johnson, un nuovo singolo, Keep on Jamming.

0: Abbiamo ascoltato Stefano Secchi, Keep on Jamming qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: È stato uno dei dischi più venduti del 1996. Ti parlo di One and One.

One and One è arrivato al primo posto della classifica italiana e ci rimase per ben 11 settimane consecutive tra la fine del 1996 e l'inizio del 97. Originariamente questo pezzo era stato scritto per l'artista polacca Edita Górniak, che registrò la sua versione e la inserì nel suo album di debutto. La versione, e perdonate la ripetizione, era questa qui.

0: un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: shake that, that, that,
1: that, that. Every day I'm shuffling.
2: One Dance. Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
3: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1996 con questo pezzo che diventò così famoso che, pensate un po', arrivò in terza posizione nella classifica di vendita italiana. Raff by Picotto con Buckaroo Symphony.

Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shabu Duval.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.
3: One Dance.

Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: sexta mi mente. La séptima alucinación.
1: Sei su One Dance.

0: Again?
1: Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditi

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio è una super hit che arriva dall'estate del 2000, la trilogia dei Rettili del grandissimo DJ piemontese Mauro Picotto, cominciata nel 1998 con Lizard. Nel mezzo c'era Iguana dal 99 e appunto dal 2000 Komodo Save the Soul.

0: stanno per arrivare un sacco di novità. Dal 21 di settembre, il nuovo palinsesto di One Dance.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Carlo Passato chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Ti hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.
1: Hey boys and girls, listen to me. I wanna tell you now.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Qui su One Dance, nel nostro spazio Disco Viaggio, vi riporto nel 1996 con il progetto Alex Remark, dietro al quale si celava il produttore italiano Giancarlo Loi. Questa è una perla, Nefertiti.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te. One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance.